0: Znazi, Operigam, Jalikotanslik, Nisilanidaki, Elkezo, Sirite.
1: Gra, gra, Nakiki, la fila.
0: Chloé, Jana, Luxe, Ati, la Gongori, Chloé, la Narine, Fona, Alandria,
1: Gra, gra, Nakiki, la fila.
0: Sipitis, Colino, Colini, Salimon, Driac, Ridisniac, Alivi, Silagen,
1: Drac, Drac, Natiki, la filoque.